0: si piglia la mini canna. L'uomo si piglia la mini canna. Ma c'è mica una canna.
1: Wapi Josh, unia cacci.

bandu ke lo wach kapango Koma miel kijao di madhoge kidiemre Wachi ero miyo jinsingongi mati Eno chalo kor

Jaguari Mabulu. Prado. Bongila Wuye. Uba. Bongisa Wuye. Kenya Power. Shimeki Biro. Shimeki Pisa Chiemo. Wagni Belepek Kim Chun Ma Kim Chun.